0: la signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restare a voi.
0: Hai tratto il ferro.
2: Uso lo sguardo tuo.

stessa notte ai giardini della regina, sotto gli allori della fonte vicina, e mezzanotte mi par udire il mormorio